0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3
2: 946.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Únete al Exa Challenge. Exa Challenge.
1: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 100.3 1041.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.